0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De madrugada. Ponte la música exacta.